Resti da noi, scegli l'ultima notte, ultimo sarò, le buse, le ricci, il sintremur, cura amare, ti saluto e visse.